What me shada? Yadi bi e hani pebi mshwa na rumati miyepa. Oni ni anhu adrowa. Yadi bi e ha obi e muhu adrowa hasi. Kama trust. O trust e pharmaceutical company no. O di nupani ni naba abonten. O di Lumitrust aba. O di baby vibe drops in the street aba. Neurogel gel so aba.